jayani parmani. Mono korko alvi, vain pari kamotu kari jaki, jaki ja. Ui jayani parmani, mono korko alvi. Vaisi, sotsi, fermati, fermati, fermati, fermati, fermati, fermati, fermati.